Cantami una canzone. Una canzone d'amore. Una melodia che mi fa sentire come se fossi in una poesia.

canzone d'amore, come se fossimo in una poesia. E adesso vivremo in quella fantasia.

0: part-time supply of you.
1: Come ero gli sbagli che farai nei miei confronti. Asciugherò i tuoi pianti, proteggerò i tuoi sogni, mi tufferò a salvarti.